0: Shit ning doi eng per yetap kolenjin.
1: Nihon kete shit nelil. Tu get nelil. Nebu alet ak pandap tai. Eng eminyo. Emo FM.